cammina per la strada senza nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia

0: Touring 104.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

0: 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi al litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Liz Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Che presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky, deve però fronteggiare anche le tensioni interne tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta sotto giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
2: Sanzione e fermo amministrativo di 45 giorni per la Sea Watch. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi contesta la nave umanitaria battente bandiera tedesca il mancato rispetto degli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso in mare. Le attività devono essere coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Dura la replica di Sea Watch, che rivendica di non aver collaborato con le autorità libiche. Noi non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il dossier potrebbe finire anche nel confronto previsto a settembre tra Piantedosi e il suo omologo tedesco.
1: Cronaca, cocaina, marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una cinquantina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
2: Tragico incidente stradale a Basiliano in provincia di Udine, una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0. In Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren. Alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio. Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: During 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Liz Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky. Deve però fronteggiare anche le tensioni interne, tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: Jacques Moretti torna in carcere. Il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, dove nell'incendio di Capodanno morirono 41 persone, questa volta è accusato di violenza nei confronti della moglie Jessica. L'aggressione sarebbe venuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. Gli avvocati della coppia non commentano nel merito e parlano di fatti privati, sottolineando la forte pressione alla quale i due sono sottoposti. Moretti resta anche indagato insieme alla moglie e ad altre 14 persone nell'inchiesta sul rogo del Constellation, con le accuse di omicidio colposo e incendio colposo. Era già stato arrestato e successivamente scarcerato dietro il pagamento di una cauzione di 400.000 franchi svizzeri.
2: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
1: La cronaca: cocaina, marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una 50ina di munizioni è quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
2: Tragico incidente stradale a Basiliano in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambini viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è proseguita la prima giornata del campionato di Serie A e arrivano subito indicazioni importanti dalle squadre più attese. Sorridono infatti Atalanta, Juventus e Milan, tutte vittoriose nei rispettivi impegni e subito appunti nella nuova stagione. Per risultati, marcatori e tutti i dettagli della giornata, ascoltiamo il servizio di Federica Sorrentino.
3: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo della Torino, risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot, che ha servito l'assist a Sissé, che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena 3 minuti. Buona la prima per l'Atalanta, che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
1: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la possibile svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbe un nuovo piano di pace da concordare con Mosca, il servizio della redazione.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky, deve però fronteggiare anche le tensioni interne tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari, Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: E di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore a Conakry, capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca di dispersi. In Italia adesso mini proroga di 2 giorni in extremis per lo sconto sulle accise dei carburanti, il servizio della redazione.
3: Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Elly Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
1: La cronaca ci porta a Caserta, dove ci sono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale venerdì scorso dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna. Ad infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origine ucraina e poi arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di omicidio volontario. Sui social network è stata diffusa una clip nella quale si vede l'uomo discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredito. La vittima negli ultimi tempi viveva a Maddaloni e frequentava la mensa della chiesa di Nostra Signora di Lourdes. Nuova gravissima storia di violenza ai danni di una ragazza, questa volta minorenne, teatro di una presunta violenza sessuale, un villaggio turistico nel Cilento. A denunciare l'episodio una 17enne napoletana, la quale ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da un animatore di 22 anni che lavora nella struttura turistica dove stava trascorrendo una vacanza con suo padre. Successivamente, insieme al genitore e ad una psicologa, si è presentata dai carabinieri per formalizzare la denuncia a querela. Lo sport e il calcio, poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato. Ieri altre 4 gare, il servizio della redazione.
4: La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0.
1: Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi. Alle 18:30 in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 tocca a Roma-Fiorentina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Touring 104.
11: State ascoltando

Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sud-orientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la possibile svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbe un nuovo piano di pace da concordare con Mosca, il servizio della redazione.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky, deve però fronteggiare anche le tensioni interne tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari, Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: E di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore a Conakry, capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca di dispersi. In Italia adesso mini proroga di 2 giorni in extremis per lo sconto sulle accise dei carburanti, il servizio della redazione.
3: Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi al litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Elly Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
1: La cronaca ci porta a Caserta, dove ci sono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale venerdì scorso dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna. Ad infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origine ucraina e poi arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di omicidio volontario. Sui social network è stata diffusa una clip nella quale si vede l'uomo discutere con un'altra persona prima di essere improvvisamente aggredito. La vittima negli ultimi tempi viveva a Maddaloni e frequentava la mensa della chiesa di Nostra Signora di Lourdes. Nuova gravissima storia di violenza ai danni di una ragazza, questa volta minorenne, teatro di una presunta violenza sessuale, un villaggio turistico nel Cilento. A denunciare l'episodio una 17enne napoletana, la quale ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da un animatore di 22 anni che lavora nella struttura turistica dove stava trascorrendo una vacanza con suo padre. Successivamente, insieme al genitore e ad una psicologa, si è presentata dai carabinieri per formalizzare la denuncia a querela. Lo sport e il calcio, poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato. Ieri altre 4 gare, il servizio della redazione.
4: La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0.
1: Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi. Alle 18:30 in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 tocca a Roma-Fiorentina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di sfide attese è giunto il preannunciato di day economico per l'Iran. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Misure estreme che, stando a quanto dichiarato dal ministro di Donald Trump, dovrebbero ripercuotersi in maniera non secondaria anche su tutti i paesi che decidono per una politica di pacificazione nei confronti del regime degli Ayatollah. Intanto rimane altissima la tensione negli stretti di Bab el Mandeb e Hormuz. In entrambi il traffico commerciale rimane molto ridotto e nel Golfo Persico e Pas Daran ribadiscono le navi che violeranno i protocolli subiranno dure restrizioni. Jacques Moretti torna in carcere, nulla a che fare però con il drammatico rogo di Capodanno. Il servizio della redazione.
2: Per il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, dove nell'incendio di Capodanno morirono 41 persone, questa volta accusato di violenza nei confronti della moglie Jessica. L'aggressione sarebbe venuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. Gli avvocati della coppia non commentano nel merito e parlano di fatti privati, sottolineando la forte pressione alla quale i due sono sottoposti. Moretti resta anche indagato, insieme alla moglie e ad altre 14 persone, nell'inchiesta sul rogo del Constellation, con le accuse di omicidio colposo e incendio colposo. Era già stato arrestato e successivamente scarcerato dietro il pagamento di una cauzione di 400.000 franchi svizzeri.
1: Di nuovo in Italia con la cronaca, tragico incidente stradale a Basiliano in provincia di Udine. Il servizio.
3: Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Ultima pagina ad un anno dal femminicidio di Tina Sgarbini, la 47enne di Monte Corvino Rovella in provincia di Salerno, barbaramente uccisa dall'ex compagno che è stato poi arrestato. L'amministrazione comunale ha voluto ricordarla con un gesto semplice, la deposizione di un fascio di rose nel luogo scelto come simbolo permanente contro la violenza sulle donne, la panchina rossa situata nei pressi della casa comunale. Sin da subito il sindaco del piccolo comune, Martino D'Onofrio, aveva detto che avrebbe portato avanti iniziative per ricordare la donna che ha lasciato orfani tre figli nati da una precedente relazione. Lo sport e il calcio. In Liga, il Barcellona sta in dell'Elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta per i campioni in carica. Doppiette di Rafinha al 14esimo del primo tempo sul rigore, al 22esimo del secondo tempo, e Fermín López al 26esimo e 34esimo del secondo tempo. In rete anche il nuovo acquisto ad Adeyemi al 48esimo del primo tempo. Continua invece con un pareggio dopo il 2-0 al Malaga, la 16esima stagione, 15esima dall'inizio anno del Cholo Simeone, sulla panchina dell'Atletico Madrid, al Riyad Air Metropolitano contro il Villarreal. I Colchoneros vanno avanti con Pubil al 14esimo del secondo tempo, poi gli ospiti la ribaltano con due rigori di Gerard Moreno e Mika Utadze al 40esimo del secondo tempo, con i suoi in 10 uomini. Giuliano Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nel finale, regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League all'Etihad Stadium. Passa in vantaggio il Bournemouth al 26esimo del primo tempo con Tavernier, poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39esimo del secondo tempo, il gol vittoria con Guardiola al 46esimo. Tonfo invece per l'Aston Villa che crolla 4-0 in casa del Brighton. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Questa è Turing 104.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. E di 2 bambini morti, altre 9 persone ferite, tra cui 7 bimbi, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato a Krasnodar, nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. Oggi intanto, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistema di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia. Veniamo in Italia. Ha prorogato di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Sarà in vigore fino a dopodomani. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò una parte del centro Italia. Nella notte Amatrice ha ricordato la tragedia con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi sarà sui luoghi del disastro, ha ricordato la tragedia con un post sui social. Oggi ha scritto: rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione. Tragico incidente stradale in provincia di Udine, il servizio della redazione.
2: Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Lo sport, il calcio, comincia con una vittoria. La Serie A 2026-2027 della Juventus, che parte subito forte, riesce a passare in vantaggio contro il Frosinone dopo 22 minuti grazie a un bel colpo di testa di Bremer. Nelle altre gare di ieri, Venezia-Lecce 0-2, Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1. Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi. Alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 tocca a Roma-Fiorentina. La Formula 1, Lando Norris si aggiudica anche il Gran Premio d'Olanda. Secondo posto per il leader italiano del mondiale Kimi Antonelli, che passa il compagno di squadra George Russell grazie ad un ordine di scuderia. Ai piedi del podio la Ferrari di Lewis Hamilton, davanti a Charles Leclerc con l'altra SF26 di Maranello. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
1: Touring 104.
2: Touring 104.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Pioggia e sole.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: 104.
0: In ordine sparso.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto 1991. In una sessione straordinaria il Parlamento ucraino approvò l'atto di proclamazione dell'indipendenza, sancendo la nascita di uno Stato sovrano con un territorio indivisibile e inviolabile nel quale trovavano applicazione esclusivamente la Costituzione e le leggi dell'Ucraina. Il nuovo status venne poi consolidato con il referendum nazionale del 1 dicembre 91, quando il 90,32% dei cittadini si espresse a favore dell'indipendenza. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville nel Tennessee ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Al posto del medicinale destinato all'anestesia spinale sarebbe stato somministrato potassio. Almeno 2 pazienti avrebbero riportato conseguenze gravissime. L'episodio è avvenuto il 14 agosto. Le autorità del Tennessee hanno aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto e stabilire come sia stato possibile che il farmaco destinato alle procedure spinali venisse sostituito con una soluzione a base di potassio. In Italia adesso oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Il servizio della redazione.
2: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna da Amatrice per le commemorazioni. La Premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
1: Paura in mattinata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione intorno alle 8:45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di 2. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. 2 persone sono rimaste ferite, riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le cause dell'esplosione, ma non si esclude al momento l'ipotesi di una fuga di gas. Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia Carabinieri di Cassino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. La vittima è un maestro di tennis, Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri. Il giovane procedeva in direzione Sanremo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con il bus di linea che viaggiava verso Ventimiglia. Gravissima la ragazza di circa 20 anni che viaggiava insieme a Camurri. La giovane è stata trasferita tramite il soccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ferito in modo meno grave anche l'autista del bus. Parliamo di caro carburante in chiusura. Nel giorno della proroga di appena 48 ore dello sconto sulle accise del gasolio, il Codacons torna a fare i conti del salasso dovuto al caro carburante. In autostrada osserva l'associazione dei consumatori, commentando i dati del Mimit, il prezzo medio del gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022, con una media di 2,204 euro al litro. In autostrada il gasolio supera il record raggiunto nella settimana del 14 marzo 2022, quando un litro di diesel costava in media in Italia 2,154 euro al litro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Smash It Memories, un super classico ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Touring 104. Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
4: Smash It's Up Chart.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

Smash It Memories. Un super classico ora.

0: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto 1991. In una sessione straordinaria il Parlamento ucraino approvò l'atto di proclamazione dell'indipendenza, sancendo la nascita di uno Stato sovrano con un territorio indivisibile e inviolabile nel quale trovavano applicazione esclusivamente la Costituzione e le leggi dell'Ucraina. Il nuovo status venne poi consolidato con il referendum nazionale del 1 dicembre 91, quando il 90,32% dei cittadini si espresse a favore dell'indipendenza. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville, nel Tennessee, ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Al posto del medicinale destinato all'anestesia spinale sarebbe stato somministrato potassio. Almeno 2 pazienti avrebbero riportato conseguenze gravissime. L'episodio è avvenuto il 14 agosto. Le autorità del Tennessee hanno aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto e stabilire come sia stato possibile che il farmaco destinato alle procedure spinali venisse sostituito con una soluzione a base di potassio. In Italia adesso oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Il servizio della redazione.
2: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La Premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta sotto giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo dopo 10 anni dell'emergenza. Deve finire.
1: Tragico incidente stradale in provincia di Udine, il servizio della redazione.
3: Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le 2 bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Lo sport, il calcio, comincia con una vittoria alla Serie A 2026-2027 della Juventus, che parte subito forte e riesce a passare in vantaggio contro il Frosinone dopo 22 minuti grazie a un bel colpo di testa di Bremer. Nelle altre gare di ieri, Venezia-Lecce 0-2, Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1. Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi alle 18:30 in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 tocca a Roma-Fiorentina. La Formula 1, Lando Norris si aggiudica anche il Gran Premio d'Olanda, secondo posto per il leader italiano del mondiale Kimi Antonelli, che passa il compagno di squadra George Russell grazie ad un ordine di scuderia. Ai piedi del podio la Ferrari di Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc con l'altra SF26 di Maranello. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003.
2: Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Turing 104.
12: Benvenuti!

ti ha detto che si è spenta l'estate, noi siamo qua live. Sono stati due settimane, diciamo, fuori dal bunker biz originale della RAI, però eravamo sempre super attenti al fantastico mondo di Radio Tuning. E lo sapete, perché Radio Tuning siamo anche

vi siamo mancati. Dalle 17 alle 19 siamo sempre qui live dal posto bellissimo che è Radio 2, da questo posto bellissimo che è Radio 2 in 104. Ancora devo coniugare i verbi. Dai, due settimane di non radio, non è semplice, non è semplice. 17:16 alle 17:30 avremo con noi il sindaco di Roccella, perché ci stiamo avvicinando. Dal 29 agosto ci sarà il fantastico Roccella Jazz Festival e ne parleremo proprio col sindaco, però dovete attendere almeno 15 minuti. Cosa so-

0: sento posseduto, ragazzi.
1: Cioè, mi sento inquadrato. Sono inquadrato da più telecamere. Oh. Cioè, veramente, c'è una telecamera col flash. No, quella è la macchina fotografica col flash. È il fantastico mondo della pazzia assoluta di Radio Tour, di Casa Lopresti, devo dire. Versione radiofonica, ogni giorno dal lunedì al venerdì siamo qua. Tra un po' sentiremo il sindaco di Roccella Ionica, perché si sta avvicinando un altro evento gigantesco, il più grande, penso, il più longevo festival calabrese di musica jazz. Tra un po' intervisteremo anche lui, Vittorio Zito.

Che bello, volevo ringraziare i tecnici perché in queste due settimane che non c'era la radio dentro gli studi meravigliosi di Gallico, di Radio Touring 104 e Video Touring, hanno sostituito le cose e io posso veramente, cioè non lo so, posso schiacciare un tasto e guarda, schiaccio sto tasto e guarda come non ci sono più. Di qualche anno fa, Julius and the News.

0: è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Dopo 6-7 settimane siamo stati lontano dal, ufficialmente dalla, dalla radio, dal bunker bis, come chiamo io originale la radio. Però siamo stati sempre a, a sentire il fantastico mondo di Radio Tuning 104 e anche vedere l'87 digitale terrestre, perché lo sapete, andiamo in missione in tutta la Calabria sul digitale, poi anche sul in streaming tuning104.it. Tra un po' ci collegheremo con Vittorio Zitto, il sindaco di Roccella Ionica, una estate esagerata anche questa, però con lui parleremo di Roccella Jazz Festival, che è arrivata una bellissima edizione, ma ne parleremo tra un po' con lui, lo sentiremo.

0: non era.
1: Aspetta, long time, baby. Aspetta, long time, baby.
0: Spero di non incontrarti mai più.
1: Che brava! Che brava, Noemi! Che brava, cazzo, è molto bella. Poi avevamo regalato Zio Tano, no? Un remix incredibile, ufficiale, eh? Sì, ufficiale. Tutto da ballare. E non finisce l'estate.

Che bello sto singolo di Beba Rex, ma l'originale lo ricordate, è di tantissimi anni fa con il Fadeless. Sono arrivate le canzoni nuove, perché finalmente sono arrivate le canzoni nuove, grazie, perché tutti erano in vacanza. Che facciamo? La passiamo dopo? Sì, la passiamo dopo, perché c'è Benny Blanco e l'abbiamo già messa. Ah, cioè, ok, mi hanno fatto vedere prima le canzoni, mi hanno fatto sentire 10 minuti prima di andare in diretta, e che fai? Cioè, quello che vuoi, Saif con Brash, dai, la sentiamo, perché è un singolo che è uscito qualche... Oh, mi è scomparso tutto, ragazzi. Vabbè, manda.

stavamo cercando di metterci in comunicazione incredibile, ma lo faremo tra non molto quando ci dà il via libera Vittorio Zito, il sindaco di Roccella, perché si avvicina 29 agosto, siamo al 24, c'è cioè Roccella Jazz Festival. Bello, eh? Cioè, edizione meravigliosa, ci sono il 29 agosto, ve lo dico, Eleonora Strino Quartet alle 21.15 e poi alle 22.30 Micrologus e Daniele Sepre, bello. Ma ne parleremo con loro, perché domani poi tra le altre cose avremo anche il direttore artistico di questa rassegna. Tre giorni da vivere a Roccella. Adesso però la nuova canzone che è arrivata proprio adesso, da mezz'ora fa, di Sienna Spiral.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Che bello! Mi hanno fatto un regalo, i tecnici, lo dicevo. Schiaccio tutti i tasti, no? Non mi diverto a schiacciare i tasti. Ma c'è il tasto anche quello là centrale. Aspetta, che posso schiacciare un tasto? No, doppio, questo no, buio, questo è sombra. Vabbè, adesso ripasso un po' la lezione.

questa era Summer. Abbiamo l'altra camera. Ciao, non ti ho salutato oggi. Gustavo è tornato in diretta, in regia, Nick in vacanza. Vabbè. 18 e 11 minuti, mi raccomando, siamo sempre qui a raccontarvi di questo evento che ci sarà a Rocella Ionica il 29 fino al 31 agosto, tre giorni da vivere con il Rocella Jazz Festival, che è giunta un'edizione gigantesca, con dei supereroi, due concerti ogni sera a partire dal 29 agosto. Che bello! E io sono tornato in radio dalle 5 alle 7 il pomeriggio, sono qua con tante canzoni, con tanti video sull'87 nuovi.

0: I love you, baby.
1: Un canto d'amore. Non è un canto d'amore se non lo canterai. Basta il tempo di un fiore.
0: Che bello sto singolo di Angelina Mango. C'è anche Marco Mingoni, Rinforzo, noi stesso manager di due. È vero, me l'ha detto un mio amico. A proposito di amici, ho incontrato in corridoio della radio un mio caro amico Super P. L'ho incontrato, gli ho offerto anche l'acqua, ragazzi. Il minimo, cioè non è che abbiamo super alcolici in radio, anzi non bevete tranquilli, cioè ogni tanto qualcosa così, se cenate, se no no, lasciate stare.

che mi piace questa canzone. Vabbè, l'originale è l'originale. It's alright on tonight, si chiama Silver Bumpa, e ho visto anche la classifica inglese, perché lei è britannica, è abbastanza ben posizionata tra le prime 10 canzoni più ascoltate in assoluto in Inghilterra. Ragazzi, tutto bene quest'estate? Oh, posso dire, c'è gente che va in vacanza oggi, quindi siamo contenti per i nostri aficionados.

Che bravo Samurai J! Un'ora fa avevamo preso una canzone degli anni 80 che tra l'altro era quella di You Lewis and the News, con la suonare del film fantastico, giusto? Degli anni 80. The Power of Love. Dai, sì, The Power of Love. Adesso ne ho ribeccato un'altra. François Richer David. Io andavo a scuola. Superiore ovviamente. Fate un po' i conti. Whoa!

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

Ma che bello, ciao ragazzi, oh, siamo tornati in diretta, due settimane di assenza, però alla fine siamo qua, non ci fermiamo mai. Anche perché ho visto degli eventi che realizzeremo con Radio Touring 104, Video Touring, tanti programmi anche nuovi che ci saranno, che bello, che bello. Seguiteci in FM, diabolicamente perfetta, anche in streaming.

Secondo molti quella radio è la canzone d'estate italiana, Fede Palma, Nita di Miskella. Complimenti, perché stato puro, vi volevo segnalare, perché lo dico, anticipiamo alle 20 in diretta pagina Facebook e poi alle 21 sul canale 87 del Digitale Terrestre e anche su Turin 104, Michele Favano con Momenti Amaranto, solitamente a puntate del martedì, però oggi si anticipa, eccezionalmente solo stasera, alle 20 sulla pagina Facebook di Radio Turin, di Video Turin. Con tanti ospiti, si parla ovviamente della prossima emozionante campionato della regina. Non mi sono fermato un attimo, ok. Olivia Dean, Baby Sips.

alcune volte tutto in diretta avviene in Casa Lafresti, lo sapete ormai da tantissimi anni. In velocità, perché c'è una specie di conte alla rovescia di quando magari il cantante o la cantante parla, magari alcune volte arriva in ritardo. Per arrivare in tempo allo 00 magico, mi dice Gustavo, alcune volte sbaglio il titolo della canzone. Quelli in inglese ovviamente, magari qualche volta anche quelli in italiano.

bancale. Oh ragazzi, com'è? Tutto bene quest'estate? Eh? Bello, cioè, ho incontrato un sacco di persone nelle varie feste, quindi ci siamo divertiti, eh? Non ci fermiamo mai. Però voi continuate sempre a ascoltare Radio Touring, mi raccomando.

sai che siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Grazie a Gus che è stato in ottima regia. Io torno domani. Vi segnalo chi ama il calcio, la regina, appuntamento da non perdere tra un po' con Michele Favano, però alle 20 sulla pagina Facebook, tutto in diretta così potete commentare. Poi alle 21 rivedrete il tutto su Videotouring, canale 87, mi raccomando, solo oggi di lunedì perché solitamente è il martedì. Torno domani, sarò protagonista anche con voi alle 17 a Casa Loppressi. Ciao!

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, i principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più dura Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Ma dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il riyal ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando i 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dalla Procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zdor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Turin 104. State ascoltando Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, i principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più dura Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il rial ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando i 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande tesoro per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Dal
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Questa è Radio Touring 104.

Morning 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più dura Emmanuel Macron, il presidente francese avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli editori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il rial ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Radio Touring 104.

un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso

delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più dura Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
1: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica, il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
0: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il riel ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la

0: Questione finanziaria su Teheran.
1: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
0: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
1: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, insieme a Gomez Tavares, nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dalla Procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
0: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

State ascoltando Touring 104. 104.